0: Guarispa.
1: Vinciarina!
0: Vinciarina!
2: Kaira tu kama, chaya chimorgaiku, zichtarina wakichita.
1: Zichtarina!
0: Zichtarina!
1: Zichtarina!
0: Gausa